carino vos me na vedria amta stirlis casa che ubrano ravi dan.